la salita, il tuo angolo nascosto. Ti piace, lo so che ti piace, malato del mettere, dipendente dallo sperma, che piova nei tuoi fluidi. Uragani, inondazioni, ti piace, lo so che ti piace.